sonne che l'uno teso tromba il grido dalla sciabre. Se ne posa possibile